basta, ma va dietro. E la ragazza, non tassa di. Ma una fandia? Ma ti fai niente, ti amo. Si scusava, sa pepla, piadetti.

0: Il colonnel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu na trenareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirene e tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu na tren governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampampansun. Andiamo a tua mistra isen. Mamilaiai a lua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia in generale ramanazu. Mon general. Siamo a dire, mon general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, tiavni firenena jo.
2: E che cosacani, si andava ni so fai fana feno tultawa jo. Qua, sorana, no tultonau, amniro tsuja, si firarinzu, na tonau wai, si quan governemata tarit.